0: tashi da aiki yana nan cewa ana samun da kuzari a hankali mutum da yana yin amfani da shi. Idan tashin gaba za mu ci ko taliya da makarantar abinci da ba shi da dusa, to yana da kyau mu haɗa shi da ganyayyaki. Domin wannan dusar da ke harbe da ke jikin dangon, to za ta taimaka wajen bayar da kuzarin a hankali a cikin jiki ba ta aiki mun da labarin lokacin da muke aiki ba. Yana da kyau mu sha ruwa sosai yayin da zamu yi sabur. Domin mu gujewa bushewar jiki da hydration da kuma yake cewa.
1: Wato bin kushewa.
0: Bin kushewa. Sa'ilin nan kuma yana da kyau mu guji cin abincin kamar uku yayin da zamu yi sabur.
1: Wato irin soyayyen abu haka ke nan.
0: Soyayyen abu. Da kuma abincin da ya mai milan da wani ne da dama da a cikin abincin sai da shinkafa misali da man da wani. Domin kawai a ciki. Wanda wannan nan ya ga cewa zai sanya mu jin jiriya yayin da muke aiki. Ko kuma mu ci soyayyen abubuwa kamar yadda ka faɗa.

0: kadang kadang ayah yang cik ayah yang cik ayah. Kamu aka ci ayoyi ce ayoyi a ce ne a yi shi akai uyi a yau kada yau shi to idan aka bi sai ka samu sabar ta shi duk yadda yake so in ga dama wa duk in ga dama wa duk in ga dama ne idan ma ce misali in ga dama wa alƙuri ba abin da yake da tsaya ba ko kuma in an da yake da tsaya da wannan hakin da shi ya ka yi amfani da shi abin da ake daga ba shi shawara shi ne yayin da ba shi ci abinci kada ya zama cewa sun ci abinci sun kake cikin su
1: su masu ciwon shugaba wato sai dai su sun ce sappa sappa
0: sappa sappa kai sai kai ki kan ta ko da mai da ciwon suga da ne lafiya za ka ci abinci da kake cikin ka ai kuma ne lafiya
1: ko da mun ma ai
0: yanda so ana cin abin da ake ce portion control to control ne abin da kake ci wanda idan ya ci wasu ne sun ka a hankali an mai kan da shi an dace suka yi an kai su cikin gini insulin din da kake da shi ya fito da ka

kaza da kaza ne, ni da kaza, to idan ba da su za su amfani da ke da wa'annan yukunin sun yi abu.

0: kafafa cikin wasa ta goma kusan abin da zan ce babban aiki wanda muka yi a wannan shekara uku da aka yi shi ne mu'amala da mutane da kyautata musu zato don da kullum da ake mu'amalantar su da kuma zaman lafiya da ake da su kusan shi ne babban aiki yau da gobe wanda ake cewa ta kafin wasa wannan abu ne wanda yau da kullum muke yin sa wajen ganin cewa mun gina da na gaba wani ba wani yake samun haƙƙinsa na ɗaya masa da sa'an mu wanda kuma yake na ƙasar mai bashi haƙƙi a gabansa na ƙasar mai yake cikin kuma tafiyar kai da gobe da ake fama da ita mun yi ayyuka 2023 wanda ya zama shi ne 2023-2024 da farko zan fara da makarantar ajiya ta islamiyya wanda take garin Borno Lahaba wannan makaranta ce wacce ta nuna mu bagin neman zaɓe ƴan wannan maza ba suka nemi da cewa Allah ba da nasara suna da madada na wannan makaranta a wannan yanki yaransu suna zama ko da yaushe a gana karatu ruwa bai dake su idan kuma rana ta wurin take samun su haka har yamma ta kada a kan zuwa na yara suna iya samun rigo iri-iri na wannan yanki suka taso suka nemi wannan makaranta da shi aikin da muka fara yi na farko muka samu makaranta cikin jerin kwanciyar sifosa don wani gida don yake sa ba mana wani aikin da islamiyya shi ne fara yi a garin Borno Lahaba da aji guda biyu da kuma ofis wannan garin Borno Lahaba yana madadin jiki
1: amma akalla misali ita wannan makaranta ta ci kamar nawa kenan wajen aiwatar da ita tunda a matsayin ka na wakili a majalisar dokoki aiki ne da a iya kallon shi a matsayin aiki ne babba da ɗan dubu da babban gwamnatin jiha
0: kimanin kuɗin wannan aiki ne na lokaci ya kai naira miliyan 11,700 da 342,000 da 'yan kudanni wannan magana ta ci wannan kudi a

0: sakamakon wasu ruwa kimin yankin kananan hukumominku na dawakin kudu da warawa barista danjuma hassan an ce a ranar lahadin baki ya zo daya a gwajin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar cewar kai ne da ka samu wacin takara a shekarar 2023 da za ka tsaya a jam'iyyar APC a matsayin wakilin al'ummar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa kuma kai aka kara cewar ka je ka ci gaba da neman ka wakilci al'ummar a cikin gidi da za a yi wannan zaɓe a mutane kamawa ya kai aka nemi a ranar
1: to alhamdulillah mana ga wannan abu ne na jin daɗi kwarai da gaske kuma abu ne da zan fara da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya gabatar da wannan abu aka yi shi lafiya kuma lafiya da Allah da ta gabata an gabatar da wannan affirmation wanda ba mu shi a dokar kundin tsarin mulki idan har aka fitar da wani wannan sanarwa ta sayan kuma ba takara ko ba abin mutum da ya siya wani bai siya ba ku jin kenan ko ba abin da yake a cikin jami'a ba to za zuwa fannin din mutum cewa mutane ta da ilimin yankin mun kuma da cewa ranar zai wuce shi ku ci sunan da amma sannan har guda ku su amince wannan bai amince ba wani ce bai amince ba ta shi da wata magana a kwan kuma tana kai suna wajen wani su kuma sun kanta da cewa an yi magana ba wanda ce bai amince ba haka muna ganin ba a karin dubba a wani lokaci zan yi godiya wasu al'umma yanki bane kuma da cikin da warawa suka fito tsayin baka wajen ganin cewa ma sun fito fiye da ma'ina ki bane fito su saboda sun fito da yadda muka je wajen ne kenan da musamman wani raba a cikin mutane a saboda mun tabbata mun shaƙa da dariya wani waje wanda al'umma yanki suka fito suka baya ganin cewa su suna buƙatar ma tambayarsa cikin musamman ko ba sa su su bude bakin su faɗa ra'ayin su akan abin da suke so su zaɓa suka bude bakin su kuma da tambayarsa suka fara suka ce ne suka amince da musu mun takara wannan bayan sun ta marga yi wanda ya rasu bayan san giya sun ana cikin sallar misra ba su yi wani cewa muka za muka yi musu wannan takara da izinin Allah za a samu irin ci gaban da aka samu a baya za a samu yankin da yankin muna da aka samu za a samu a yanzu ba ku nisa biya yin shi lafiya gama lafiya kun ci a kamar yin gama bana naka ba gabatarwa ce da tabbatarwa da cewa ranar yan takara da kuma an tabbatar yan kwamitin sun zafi da barin Abuja da yan kwamitin tantancewa da yan kwamitin abin da sun gabatar da wannan bayani a gaban mai girma a mataimakin shugaban jam'iyyar APC ta jihar Kano da sakataren jam'iyya da gudanar sakataren na jam'iyya da sauran manyan manyan mutane suka fito da zagoyi da bari kuma da jikin da warawa da sauran kuma tana bin zanga ne na gudanar da su kuma an yi lafiya an nuna lafiya mutane kuma sun samu tabbaci abubuwa ba su sha'awa da irin mutanen yankin suke kauna abin da suke kauna suke nuna min soyayya da kauna wannan yankin wanda abin zai da kai sai da mai ban nasu da irin fitar da aka ta mutane da 'yan ƙaramin da zai nuna ji muna godiya ƙwarai da gaske da wannan yankin kuma da izinin Allah muna roƙon su da shigar addu'a wani zuka ba wani duk abin da suka kawo na ƙudurin cewa ba musu kawo